ho sognato la morte di Charlie. È stato un brutto sogno, un sogno spaventoso.